0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi.

0: del mattino.
1: Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele. Ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Jackie Chan.
1: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
3: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sono sempre in ritardo perché cambia l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao Combri.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: notte, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
3: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
4: Gli scombricolati del mattino. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci. Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo, e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi. Cosa siamo diventati? Le persone serie a scombricolati.
2: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Cacchio, ma utile al 3, si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: Ciao Scombriccolati del mattino. Uno dice: papà, ti piace la frutta cotta? Sì. E allora vieni che il frutteto brucia. Siete numero uno. Ciao ragazzi!
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci. Sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
2: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma. Grazie.
3: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
4: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
5: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
6: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Mamma mia, stamattina sblocchiamo ricordi come se non ci fosse un domani. There's like no tomorrow.
1: No tomorrow.
0: Oh, 1978, le grandi canzoni di Radio Number One era Old Line dei Toto.
2: Vorrei il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ora, volete sapere perché i Toto si chiamano Toto?
1: Perché giocavano a calcio, il famoso Toto Calcio.
3: No, pure perché erano napoletani, famoso Toto.
0: È un tributo a Toto. No. Allora, è una storia raccontata dai membri del gruppo, che per cui sicuramente è vera. Allora, durante le sessioni di registrazione del primo album, Jeff Porcaro, che era il batterista dei Toto, scrive la parola Toto su tutte le cassette demo per distinguere da quelle degli altri artisti che registravano nello stesso studio. Quando è arrivato poi il momento di scegliere il nome della band, scoprirono che l'espressione latina in toto significa nel suo insieme omnicomprensivo, cioè ok, e quindi dice sì, insomma, nel senso, i membri dei Toto sono musicisti di studio che suonano generi diversissimi e arrivano da parti differenti d'America, e quindi bene, e quindi va bene, in toto, va bene. È perfetto,
1: in toto è perfetto,
3: uno in due, giochiamo la schedina al toto, dai,
1: fai il toto.
0: Cambiamo argomento.
1: Oh yeah.
0: Io, cioè, aspetta, ci sono dei momenti in cui proprio c'è il mio cervello che si dissocia completamente. ed è l'unico modo per sopravvivere, peraltro.
3: Allora, assolutamente sì, fai bene. Allora, visto che parliamo di mondiali di calcio spesso, non in modo dosato, perché non vogliamo poi parlarne fin troppo.
0: La Spagna ha pareggiato.
3: Ha pareggiato contro un buon Capoverde. Ma ci
1: grande
3: può stare,
1: Capoverde.
3: Grande Capoverde. Visto che i mondiali si svolgono tra Stati Uniti, Messico e Canada, vogliamo parlare di qualcosa che lega gli Stati Uniti al Messico, o perlomeno legava, perché io non lo sapevo, ma dal 1999 Speedy Gonzales è vietato negli Stati Uniti. Lo sapevate?
0: Ma chi? Quello lì?
3: Sì, il topolino. Perché dal 1999 Cartoon Network, che ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione dei vecchi cartoni Warner, ha fatto sparire dai radar Speedy, perché il personaggio di questo topolino stravagante, ed è il più veloce al mondo, è considerato offensivo. È offensivo per la rappresentazione dei messicani. Pensa un po'.
0: Perché?
3: E quindi l'hanno tolto dal palinsesto. Che ne so, è una decisione del
0: Cartoon Network. Perché si offendono
1: i messicani? No, forse il contesto, erano tutti lì che facevano la siesta e lui era l'unico veloce, gli altri erano un po' rassegnati. Forse
3: sì, si dipingeva
1: forse
3: un personaggio messicano, insomma, non evidentemente un po' negativo. Molti fan, invece, inclusi proprio quelli di origine messicana, tra l'altro, chiedono a gran voce il ritorno del cartone di Speedy Gonzales. È un divieto questo che è quasi inspiegabile. E allora mi è venuto in mente, ma venendo al nostro bel paese, che cosa abolireste o vietereste in Italia? C'è qualcosa che dite, no, questa cosa va vietata in Italia.
0: No. Allora, io ho sempre pensato una cosa, cioè, nel senso, io non capisco per quale motivo all'ora di pranzo o all'ora di cena mi devono mettere sempre le pubblicità tipo della diarrea,
1: sì,
0: oppure quelle, come si chiamano, quelli per andare, per andarci invece,
3: sì,
0: in
3: basta
0: bagno.
3: La parola, sì, basta la parola, sì, si diceva,
0: esatto,
3: una volta, sì.
0: Esattamente, allora, per quale motivo dovete metterli proprio lì? Cioè, dico, allora, ovviamente anche queste case farmaceutiche hanno il diritto di fare la pubblicità, però fate una pianificazione alla mattina, a metà pomeriggio, la sera, queste cose qui, perché mentre mangi
1: anche no,
0: ecco, per cui io metterei, diciamo, ecco, delle piccole regole in fatto di programmazione pubblicitaria. Questo voi?
1: Io ho la televisione in bagno, mentre sono lì vorrei che non mettessero la roba da mangiare, perché sto facendo altro.
0: Vabbè, tu fatta.
3: Io abolirei quei motorini, come sono diventato anch'io sceriffo come De Luca, quei motorini che sfrecciano alle 3 di notte con le marmitte sfondate. Sei lì tranquillo, stai per addormentarti e arriva con le finestre aperte.
1: Sì, ma poi lo senti fino a quando arriva. Passo sì, di legno, a ponte di legno, al passo del tonnato.
3: Ma perché le strade sono deserte in quel momento, sì. Quindi non viene nemmeno coperto dal traffico. Lo senti proprio bello nitido. Mannaggia.
0: 393-444-0444. Cosa abolireste o vietereste in Italia? Mamma mia, me ne vengono in mente un sacco di altre. Non vedo l'ora di sentire quelle dei nostri ascoltatori.

0: Mike, si chiama così il pezzo di Bausa. Questa è Radio Number One, questa è la cumbricula di Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa abolirebbero nel nostro paese.
1: O vieterebbero, ecco. Sì.
0: Vieterebbero, esatto. Stanno arrivando un po' di risposte.
2: Buongiorno cumbricula, io cosa abolirei? Abolirei l'invenzione o la persona che o lui o quello che ha fatto, quello che ha inventato i tappi attaccati alle bottigliette. Cioè, quello è stato un genio. Un genio che vorrei anche conoscere per dirgli quanto è stato asino a inventare una cosa del genere. Quello sì, lo abolirei immediatamente. Ciao Alessandra da Ponte Tresa.
1: Ricordiamo l'obiettivo.
0: Signora, lo so, la capisco, è una normativa europea. Sì, sì, lo so, esatto. Lo ripeto 30 volte tutti i giorni questa storia qua. Se vuoi te la dico come la dici.
1: Vai. No, l'obiettivo è quello di non disperdere i tappini di plastica. Ecco,
0: esattamente, fare in modo che non si stacchino dalla bottiglia, fanno sì che venga smaltito tutto insieme.
3: Ma non sono plastiche.
0: Mi dispiace,
3: diverse.
0: Signore, lei ha ragione.
3: Non sono plastiche diverse?
0: No.
3: Ah, ok.
0: Se no, non li avrebbero attaccati.
4: La cumbricola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bricola, sono le 9 in punto, buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani. Sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Styles su Radio Number One, nella terza ora della Combriccola, insieme a Sergio Sironi, Patro Mauno, Emanuele Doriani, eccoci qua, e i nostri ascoltatori che abolirebbero un sacco di cose.
1: Un sacco.
0: Cosa abbiamo chiesto, Patrizia?
2: No, siamo partiti da questa notizia, ovvero che Speedy Gonzales è stato vietato negli Stati Uniti perché metterebbe in cattiva luce, come dire, la popolazione messicana, ed è una cosa che io non trovo logica. Comunque, vi stiamo chiedendo, ma se ci fosse qualcosa da abolire o vietare invece nel nostro bel paese, quale sarebbe questa cosa?
0: Esatto, allora c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Alessandra che dice: io abolirei i calzini con le ciabatte o con i sandali. È vero, una cosa che ultimamente va molto di moda, io le metto
1: anch'io.
2: Vabbè, però io l'abolirei.
0: Sì, in effetti non sono proprio molto, cioè sì, esatto, non sono proprio molto eleganti, ecco.
3: Cari, ciao ragazzi, beh, mi fornite l'occasione per dire una cosa che, insomma, faccio spesso le segnalazioni ma purtroppo non vengo ascoltata. Che cosa abolirei? Questa brutta pratica di abbandonare le auto in giro per la città e non solo.
0: Ah, veramente?
3: Cioè, è un cimitero di automobili in città, e non solo, biciclette, motorini abbandonati in ogni dove. Ecco, io se potessi, insomma, sanzionerei queste persone che abbandonano le automobili in giro. Ovviamente ci deve essere qualcuno che vada a verificare.
0: Certo.
3: Questa è una brutta pratica, ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente.
0: Ma perché abbandonano le macchine?
2: Cioè, non ho capito, è una questione di parcheggio o proprio abbandonano i veicoli e li lasciano lì?
1: Secondo me l'hanno persa, non si ricordano più dove l'hanno parcheggiata.
2: Ma anche i monopattini elettrici buttati lì da qualche parte sui marciapiedi negli angoli delle strade, anche quelli.
0: Non lo sapevo io che abbandonassero le macchine. Ma tra l'altro, no, nel senso, tra l'altro so che le multe le fanno, lo so, perché io ero andata a fare una stagione a Ibiza e la mia macchina era rimasta per tipo 2 mesi ferma nello stesso posto sotto casa mia dove abitavo. E hanno fatto una segnalazione, ho preso la multa io. Però era, cioè, nel senso, non l'ho abbandonata, era la mia macchina, ma io ero via per lavoro. Quindi non lo so, vabbè. Per cui penso che in qualche maniera, insomma, li multi. Non lo so, non ho idea. Allora, vieterei i cantieri stradali sulla Gardesana occidentale in giugno. Già abbiamo una rotonda ogni 200 metri, i tedeschi che fanno passare tutti, manca solo fare le strade adesso. Stefano da Desenzano. E vabbè, ci sarà un po' di problemi da noi, io non lo capisco, però immagino.
2: I tedeschi fanno passare tutti, è forte però.
0: Ma perché fanno passare tutti?
2: Vieni, avanti, vieni. Basta anche tu, basta, passate tutti.
0: Questa gentilezza dei tedeschi sinceramente non la

0: che è stato in concerto in Italia proprio nel qualche settimana fa, se non sbaglio, a Milano. Avevo visto delle immagini molto belle del suo tour, che fanno parte del suo tour. The Chamber, abbiamo riascoltato questa canzone del 2014 nella copricola di Radio Number One.
1: Parliamo di abolizione, parliamo di divieti. Che cosa abolireste, che cosa vietereste in Italia, partendo da questa notizia che Speedy Gonzales dal 1999 è vietato negli Stati Uniti.
0: Ma era così simpatico Speedy Gonzales.
2: Ciao Radio Number One, io abolirei gli indicatori di cambio di direzione delle macchine, le frecce, tanto non le usa nessuno.
0: Ecco.
2: Ciao.
0: Esatto, è vero.
3: Effettivamente.
0: Le frecce agli indiani.
4: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, cosa abolirei dell'Italia? Beh, una cosa proprio tutta italiana, tipica italiana. Ci può essere solo in Italia una cosa così. Abolirei l'IMU.
0: L'IMU.
4: È una cosa brutta, sporca e maledetta. E quindi è da abolire. Buona giornata.
0: È la tassa sulla casa di proprietà,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì, fronte a 16 miliardi all'anno.
1: Non sulla prima casa, ricordiamo.
0: Sulle altre proprietà, la seconda casa e via dicendo. Okay.
5: Buongiorno Combriccola. L'idea di cosa abolire mi è venuta proprio adesso al bar. Le ballerine e la frangetta. Ragazze, anche se siete le più belle del mondo, con le ballerine e la frangetta diventate degli attaccapanni.
1: Ma no,
5: dai, basta, toglietela questa moda qua.
0: Ma perché degli attaccapanni?
1: Ma perché ce l'ha con la frangetta soprattutto?
0: Ma perché
1: con
0: le ballerine ha la frangetta?
1: Ma cos'è? Dai!
0: Vabbè, sono tanti uomini che non le trovano sexy le ballerine. No, anche a me personalmente non piacciono, non però voglio dire, non lo so.
1: Sempre
0: sono,
1: meglio delle Crocs.
0: Delle Crocs!
3: Belle le Crocs, comode.
0: No, bravo, le Crocs. Allora, un'altra cosa che non mi piace per niente, però sono gusti personali, no? Al nostro ascoltatore non piacciono le ballerine, magari a qualcun altro sì, a noi non piacciono le Crocs. Qua. Allora, ci sono le scarpe da ginnastica col tacco, adesso, non so se le avete viste, già da qualche anno. Che vanno.
3: No.
0: Allora hanno praticamente tutto come un tacco sotto, per, giustamente servono per noi piccoline, servono
1: da una zeppa. Poi hanno un rialzo all'interno, certo.
0: Hanno una zeppa, bravo, sì. No, tipo una zeppa, e ci sono quelle con rialzo, ecco, io le trovo orrende, però vabbè, insomma è una mia opinione personale, sono altre cose che abolirei. Sì, assolutamente, ecco, addosso Elodie starebbero bene pure

0: Black Nirvana ha già annunciato le date per il tour 2027. Elodie, l'abbiamo riascoltata con questa canzone alle 9.17 su Radio Number One. Cose da abolire, cose da abolire, secondo i nostri ascoltatori. Al 393-444-0444, sentiamo.
1: Certo Manu, i tedeschi sono gentilissimi ed è per quello che poi si formano gli ingorghi. Uno in un senso di marcia, uno dell'altro, iniziano a litigare. Dai, passa tu per favore, no, sei arrivato prima tu. Allora poi dopo arrivano a un certo punto che iniziano a minacciarsi. No, guarda che diventano cotti cauti, passa tu, se non ti muovi ti do un kartoffeln, sbrigati. E da lì poi si libera la strada. Ciao da Davide.
2: Interessante.
0: Esatto, perché c'era un nostro ascoltatore che diceva che i tedeschi danno la precedenza a tutti. Quando c'è tanto traffico sulla Gardesana, i tedeschi
3: sono rispettosi del codice della strada.
0: Certo, abbiamo scoperto perché.
4: Ciao Radio Number One, ciao. Io sono Chiara di Peschiera. Io abolirei i parcheggi a pagamento negli ospedali. C'è una cosa proprio che secondo me non ci sta. Non ci sta perché non è possibile. E se di bisogno, insomma, perché non si sta bene e bisogna anche pagare.
0: Non sapevo.
4: Ciao a tutti.
3: Ha ragione. Che fossero ha ragione. Pensa che quando è nata mia figlia.
0: Aspetta, dicevi?
3: Quando è nata mia figlia, siccome c'è stato un parto improvviso tra la sera e la notte, io sono rimasto, ero in giacca e cravatta, sono rimasto lì fino al giorno successivo, ho dovuto pagare 55 euro di parcheggio.
0: Ulla.
2: Però.
3: Sì. Incredibile.
0: Perché sei rimasto lì a aspettare
3: sì, praticamente la macchina è rimasta lì per quasi 24 ore, 55 euro.
0: Però. Wow, non lo sapevo mica. Qui no, non sono a pagamento. Vabbè.
5: Buongiorno. Ciao ragazzi, buona giornata. Allora, per non andare nelle cose serie, perché già la signora di prima ha detto l'IMU, che tra l'altro scade oggi, io direi, abolirei assolutamente questa pessima moda che si sta diffondendo di mettere il calzino
0: eccolo.
5: E la ciabatta. Cioè io taglierei i piedi a questa gente, è una roba orribile. Baci, filo da Casorate.
3: Dai, è vero, è antiestetico, mettilo, Manu, dai.
0: Dipende come la metti,
3: se in qualsiasi modo lo metti.
0: Dipende cosa c'è sopra, è molto stiloso, in alcuni casi è molto stiloso, in altri casi è un po' pensionato, però è proprio mio papà quando andava a vedere i cantieri, dipende come lo abbini, vabbè. 393-444-0444, vi ascoltiamo ancora tra poco.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
6: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Rieccoci con Meteo Pat.
2: Yeah!
1: Eccola lì, la Meteo mano Doriani. Sì, la mano Doriani, capa delle cape per quanto riguarda le meteopattine canarie. Ragazzi, sta arrivando l'anticiclone africano. Oh. Non c'è solo il vento d'Africa che arriva nel calcio mondiale, nei campionati mondiali di calcio Stati Uniti, Messico e Canada, ma arriva anche l'anticiclone dalle nostre parti. Tornerà la riscossa molto presto sull'Italia, direi già a partire da domani. Sì, arriva la canicola, che canicola. Il campo barico che aumenterà progressivamente, ed entro giovedì i massimi anticiclonici saranno posizionati tra la Francia e l'Italia. Questo che cosa comporterà? Beh, innanzitutto una bella intensificazione del caldone, della canicola. Sì, c'è chi applaude, però c'è anche chi è preoccupato, perché attenzione, i picchi arriveranno fino a 38 gradi. Canicolone, zeri termici alle stelle superiori ai 4000 metri, con punte di zero termico fino a 4500 metri, vuol dire quasi salire in punta al Monte Bianco.
2: Maledetti!
1: Quindi caldo non solo in pianura, non solo in pianura il caldo, ma anche in montagna, con massimi che a 1000 metri ad esempio supereranno tranquillamente i 30 gradi. Dai, velocemente le previsioni per le prossime 72 ore. Oggi e domani cielo generalmente sereno, poco nuvoloso al nord, salvo i soliti addensamenti più intensi tra pomeriggio e sera, soprattutto sull'arco alpino centro-orientale, dove non si esclude anche qualche locale temporale di calore. Velature più spesse in Liguria nella giornata di domani. Giovedì sarà un po' più instabile, anche se la situazione è circostanziata. Sarà allora innanzitutto soleggiato al mattino, però tra pomeriggio e sera possibili temporali in sviluppo sui settori alpini e prealpini, qualcuno anche localmente forte tra Piemonte e Valle d'Aosta, con locale coinvolgimento anche delle pianure adiacenti. Migliorerà poi la notte su venerdì. È tutto, ragazzacci.

0: Eccolo lì,
1: Notte, dai, il remix.
0: Signore e signori,
2: dove sono i 54 Ultra? Dai,
1: forza, stanno parcheggiando, ho dimenticato le macchine, dai, 5 e 6.

0: bello il remix in esclusiva su Radio Number One del pezzo di Another con i 54 Ultra. Adesso spero che siano delle belle notizie, insomma, nel focus di Patto.
1: C'è della cronaca purtroppo non bellissima.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Rieccoci ancora insieme, una buona giornata dalla nostra redazione. Sì, dicevamo cronaca dell'ultima ora, perché questa notte un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita autonomamente a uscire appunto dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse nel lago, è ricoverata in codice rosso. L'uomo invece, che era con lei, inizialmente disperso, è stato recuperato poco fa, purtroppo senza vita, dai soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, l'auto della coppia si sarebbe scontrata con un'altra macchina e a seguito dell'impatto avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago. Parliamo adesso di immobili, perché l'Italia è sempre più attrattiva per chi investe nel mattone di lusso. Attenzione! Come evidenziano gli ultimi dati pubblicati da Lux for Sale Finance, nei primi 5 mesi di quest'anno le richieste di mutui per l'acquisto di immobili di fascia elevata hanno toccato la cifra record di 21,4 milioni di euro, un incremento pari a oltre il 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. E abbiamo anche le regioni e le città dove si concentra l'interesse degli investitori stranieri proprio per queste case di lusso. Allora, sul podio delle regioni spiccano Lombardia, Toscana e Liguria, poi seguono Puglia e Sicilia, che assorbono la quota maggiore proprio di richieste di mutui finalizzate all'acquisto di case, di ville con affaccio ad esempio sul mare o soluzioni di nuova generazione disponibili all'interno dei centri storici. La Lombardia in particolare mantiene un ruolo di primo piano grazie alla vivacità innanzitutto del mercato di Milano, che resta assolutamente in grande fermento, e alla presenza del lago di Como. Prima abbiamo citato questo episodio di cronaca, però il lago di Como offre qualcosa di eccezionale a livello sia di panorama sia abitativo ed è tra le mete più cercate dalla clientela internazionale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Mamma mia, che intensità! L'avete sentita tutta l'intensità di Grenade di Bruno Mars?
1: Ah, sì, sì, assolutamente.
2: Quasi come Claudio Villa con il suo Grenade.
1: Granada! Basta.
0: Pazzalo! Sei uno showman! Pat Romano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, questa è la combriccola di Radio Number One. Che cosa abbiamo chiesto, Pat?
1: Allora, partiamo dalla notizia.
0: Vuoi dircelo cantando?
1: Sì, Speedy Gonzales è stato vietato negli Stati Uniti nel 1999 perché rappresentava in modo offensivo i messicani. Noi vi stiamo chiedendo, ma al di là di quello che succede negli States, ne succedono tante di cose strane nell'ultimo periodo, voi che cosa abolireste o vietereste invece in Italia, nel nostro bel paese?
0: Io abolirei luglio.
1: C'è chi abolirebbe luglio, così avrebbe solo 15 giorni e sarebbe già in vacanza. Vabbè, è un augurio che ti facciamo di andare in vacanza il prima possibile.
0: Che strano nome che ha lui, si chiama Auguro.
2: Auguro. Buon Natale.
0: L'avrà scritto sbagliato, però bello. Ciao, auguro.
3: Buongiorno ragazzi, number one.
1: Buongiorno
3: Rosemary di Gromo San Marino.
1: Buongiorno.
3: Io abolirei l'eccesso di silicone, eccesso di riempi in labbra.
0: Eccesso.
3: Questi artisti sono mati. Buona giornata.
1: Le labbra che sembrano dei canotti, in effetti.
0: Lei è brasiliana, per quello dice sesso, voleva dire l'eccesso di silicone sulle labbra.
2: Sesso molto bello.
1: Ma io essere anche Monello, però. Io sono anche Monello.
2: Siepi finte, prati finti. A parte il sintetico di calcio, quello lo accetta. Ma i siepi finte, prati finti, no!
0: Siepi finte! Buongiorno, io eliminerei il lunedì come giorno lavorativo. Si parte dal martedì e magari tra qualche anno eliminiamo anche quello, e si parte dal mercoledì.
1: E poi eliminiamo, Antonio, pure quello e facciamo soltanto giovedì e venerdì.
2: E adesso vediamo.
0: Sarebbe mica una brutta idea, ma quello che mi piace di più in assoluto, il mio nuovo idolo, è lui!
4: Ma io abolirei l'umanità.
0: Risentiamolo, ti prego.
4: Ma io abolirei l'umanità.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Indietro al 1980 è sbloccato ancora dei ricordi con questa grande canzone di Radio Land Number One che si chiama Gimme the Night. Volete sapere com'è nata?
1: Sì!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora ve lo racconto, non vedevo l'ora di raccontarvelo. Immaginatevi la scena, sera tardi. Sì. George Benson insieme al suo produttore Quincy Jones in studio dopo una giornata di lavoro pesante, di quelle dove tutti ti rompono le scatole, registra quello, registra l'altro, ne ho bisogno per ieri, eccetera eccetera. George Benson era stanchissimo. Quincy Jones gli dice: dobbiamo registrare ancora Gimme the Night. Ma no, ma Quincy, ma che palle, ma insomma è tutto il giorno che registriamo, Quincy, non possiamo registrarla domani. No George, la dobbiamo registrare adesso, questa canzone è importante. Va bene Quincy, io te la registro, però non nella versione definitiva, per cui la registra un po' così. E questo non l'hanno mica poi riregistrato.
1: No,
0: è rimasta questa no. Qua. Se nonostante fosse senza svogliatissimo e non ne avesse manco per ha cantato così ed è rimasta così. Hai
3: anche
0: capito quando si dice l'arte e il talento?
3: Anche nei concerti fa adesso chi viene là, mani in tasca, lì davanti al microfono.
0: E questa è la storia di Gimme the Night. Finito, basta.

0: Something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina con Bring Your Love, la canzone nuova appunto che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Cose da abolire, ragazzi.
2: Cose. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi dal vostro crepè. Ho sentito nominare tante cose molto interessanti, effettivamente andrebbero eliminate, ma ne mancano due fondamentalmente.
3: Dai, ci dica quali sono.
2: La prima, abolirei la frase "lo faccio per il tuo bene".
3: Ecco. Un grande classicone, vero?
1: Sono d'accordo.
2: La peggiore invasione della privacy della storia è iniziata così, con questa frase. La risposta esatta sarebbe una, ma non è radio.
3: No, lasciamola perdere, ok.
2: Due, e questo è fondamentale, i gruppi WhatsApp.
3: Mamma
2: che
3: mia.
2: Siano
3: mamma
2: della mia. Scuola, del calcio, del basket, del nuoto, della comunione, del condominio, vanno eliminati tutti, tutti,
1: tutti, tutti. Sono d'accordissimo, eliminiamo

0: giornalisti, chiudiamo così. Prima, cioè, ascoltiamo i The Giornalisti e poi arrivano i The Journalists.
1: Oh, sì. Oh, che bello!
0: Sulle mani. Abbiamo fatto la finezza, oh, capito?
1: Numero uno, number one.
2: Number one.
0: Era Riccione per chiudere la combricula di oggi. Grazie, patromano. Grazie,
1: grazie anche a Sergio Sironi.
2: E grazie soprattutto a lei, lei che arriva di Canaria.
1: Di Canaria, arrivo regina di Canaria. Manuela Doriani.
0: A domani.
3: Ormai l'ho capito. L'unica cosa nella vita che va secondo i piani è l'ascensore.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Mi sei a combriccola.

0: a tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviani in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni, l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
3: Torniamo negli IGV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua nel fresco dell'aria condizionata, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui a Radio Number One, dei Journalist, gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Buongiorno.
6: Buongiorno, ho appena alzato un po' l'aria condizionata perché quei pazzi della combricola vanno dentro a 22-21 gradi.
0: Mamma mia.
6: Ma quanto freddo devono stare? Forse stanno invecchiando, devono
0: raffreddarsi. No, ragazzi, serve ossigeno, perché sennò con la pressione bassa sembri un bradipo. No,
6: ho alzato un po'. Buongiorno. Alza, buongiorno. Dai, non è ancora tempo di accendere così tanto l'aria condizionata.
0: No. Vabbè, insomma, no, oddio. Allora, diciamo che il picco deve ancora arrivare, arriverà a breve, quindi adesso teniamoci cauti, ma mica tanto, perché tra un po' dovremo, insomma, stare un po' con i pinguini. Allora, noi siamo pronti intanto, perché tra poco parleremo di informazione,
6: certo,
0: in Italia.
6: Come ci informiamo, quali sono le testate più affidabili, insomma, un po' di dati molto interessanti.
0: C'è anche gente che dà le testate sul muro, perché comunque, voglio dire, sai che si divide con le testate di informazione, chi dà le testate sul muro, ma
6: buona
0: comunque.
6: Questa.
0: Beh, dai, ce vo'. Partiamo subito, come sempre, con la nostra musica number one.
5: The Journalist, gli spazi.

0: The Journalist, gli spacca notizie. Allora, diciamo che ogni anno esce questo report molto interessante che ci dà un quadro assolutamente importante, perché lo studio del Reuters Institute di Oxford ha fotografato praticamente quanto le persone in Europa e quindi anche in Italia hanno fiducia nei mezzi di informazione e quindi si informano e hanno fiducia nelle testate giornalistiche. Ci sono dei dati assolutamente totalmente diversi tra, possiamo dire, l'Italia e il resto d'Europa.
1: Allora, il primo dato italiano che balza all'occhio è la differenza tra il 2016 e il 2026, cioè chi oggi si dice estremamente interessato o molto interessato delle notizie e dell'informazione è il 34%, quindi un terzo della popolazione, contro il 74% del 2016. Quindi in questi 10 anni tutto questo interesse nei confronti dell'informazione è calato tantissimo, e già questo è un dato, direi, sul quale riflettere molto particolare, no?
0: Allora, bisognerebbe capire come mai, per esempio, in Finlandia il 61% si dichiara estremamente molto interessato a quello che succede, il 54% in Spagna, il 48% negli Stati Uniti. Beh, ma insomma, a scendere tantissimo naturalmente invece è proprio il dato in Italia, perché la media a livello globale è il 37%, intanto perché possiamo dire che è calato tantissimo, è calata tantissimo la fiducia, diciamo, nelle testate giornalistiche, secondo me di riflesso alla mancata fiducia, diciamo, nelle classi politiche, siccome c'è un po' in Italia questa cosa di non considerare completamente la stampa libera, e qualcuno ha anche ragione, il fatto di non avere, secondo me, anche fiducia nella classe politica, di conseguenza ti fa pensare che tutto quello che leggi non è esattamente libero, diciamo, dai partiti, dalle correnti politiche, eccetera, e quindi la gente si disinteressa.
1: Può essere una chiave di lettura, assolutamente. Poi, a seconda del mezzo, c'è anche un differente grado di fiducia. Ad esempio, TV City, qui abbiamo intorno al 40%, quindi si sale un pochettino di più. Radio, testate radio televisive, siamo intorno al 32%, cioè di chi ha fiducia nell'informazione. Cala per chi usa i social media, qui arriviamo addirittura al 24%. Sono dati, insomma, molto diversi.
0: Allora, come diceva qualcuno, vediamo se i nostri ascoltatori sono informati: l'unico bene è la conoscenza, l'unico male è l'ignoranza. Secondo voi?

0: Eccola qua, Arianna, ti amo. Beh, allora comunque era Socrate, lo diciamo, perché insomma, certo, tante volte qualcuno. Vabbè, lì, marcio scibile, Bruno Vespa, sì, ragazzi. È lì che insomma poteva dirlo tranquillamente. Allora, stavamo parlando degli italiani e soprattutto la fiducia che hanno nelle testate giornalistiche, pochissima rispetto agli altri paesi in Europa. Da noi c'è questo dato molto preoccupante: il 37%. Pensate che in Finlandia è al 61%. Quindi i cittadini in Finlandia si fidano tantissimo dell'informazione finlandese.
1: Abbiamo anche la classifica, questa è molto interessante, delle testate italiane, fiducia nelle, insomma, nelle varie testate c'è un grado di fiducia, un grado di sfiducia, però al primo posto abbiamo l'ANSA, ok? Al secondo posto Sky TG24, al terzo posto il Sole 24 Ore. Questo è il podio. Poi scendendo però è molto interessante capire ad esempio anche la fiducia nel Corriere, nella Sette, insomma, e anche nelle altre testate. Ti sorprende questo podio? ANSA, Sky TG24, Sole 24 Ore?
0: Forse no, ti dico la verità, perché guarda, secondo me un po' lo facciamo tutti, anche noi che siamo del settore, in realtà, quando tu, a parte che naturalmente uno per avere, l'abbiamo detto mille volte, devi sempre andare ad informarti su tantissime testate giornalistiche, naturalmente non su una, però dipende, perché secondo me quando vai a cercare per esempio delle notizie di politica o di economia, no, che poi sono quelle che nel concreto interessano gli italiani, vai a cercarle su determinate testate giornalistiche. Per esempio, quando vai a cercare il gossip, vai su altre testate giornalistiche. Quando vuoi avere la conferma, diciamo, di una notizia, eccetera, perché qua rientra prepotentemente anche il tema dell'intelligenza artificiale, che in realtà incuriosisce, ma insomma, se non abbiamo capito male, in realtà da questo report non è che le persone si fidino moltissimo di quello che dice l'intelligenza artificiale, almeno per ora.
1: È molto interessante il quarto posto in generale dei quotidiani locali, cioè dopo ANSA, Sky TG24, Sole 24 Ore, gli italiani hanno più fiducia del proprio quotidiano locale o regionale. Questo è un dato molto interessante. Poi vengono via via Corriere della Sera al quinto posto, TG La 7, Rai, La Repubblica, Mediaset, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, Il Giornale, Il Post, Libero Quotidiano e Fanpage. Questi sono i primi.
0: Bisogna metterli a confronto e poi ti rendi conto, diciamo, delle correnti politiche anche quando mettono le foto. Non so se hai notato, no? Per esempio su Rai 1 mettono una foto magari della Presidente del Consiglio, o diciamo certo Angelica, magari in un'altra rete televisiva la mettono un po' più mostrificata, insomma.
1: Questi sono i meccanismi.
0: Però diciamo che insomma l'ignoranza, ragazzi, dovremmo cercare di combatterla, perché altrimenti poi ci meritiamo, no? Certe figure, no? Bisogna dire la verità.
1: Dobbiamo fare anche noi la nostra parte, questo è sicuro.
0: Assolutamente. C'è Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che Lucio.
1: Ma che fine ha fatto Lucio Corsi? Dove sei Lucio Corsi?
2: Io lo inviterei per una birretta, una pizza.
1: No? Lucio Corsi?
2: Io sì, boh. sì, secondo me sì, è uno molto simpatico per passarci
1: sì.
2: una serata. No?
1: Non lo so, ma dici che lui parla?
2: Sì, ma sì che parla, cos'è? Canta solo?
1: No,
2: parlerà.
1: Nel senso, beh, ci sono quelle persone che si esprimono cantando, no, magari poi parlano poco. Cioè, probabilmente sta creando, quindi è in fase creativa.
2: Però è sparito molto, nel senso che è proprio zero.
1: Allora, per chiudere l'argomento, fiducia degli italiani nella nostra stampa, sentiamo.
3: Ma ci meravigliamo di cosa? Come libertà di stampa, mi sembra, di informazione, siamo tipo al 50° posto e fanno ancora i talk show per la questione Garlasco, così per coprire le altre magagne, e poi ci meravigliamo perché la gente non ascolta più le informazioni, se ne frega. Vabbè, buona giornata, Luciano da Bergamo.
1: Però ha ragione Luciano, ognuno... anche perché Garlasco fa il picco d'ascolto in TV, e anche perché diciamo poi se ci sono dei programmi giornalistici che portano a galla insomma dei fatti, delle cose, poi però li chiudono.
2: Allora io dico però che lo ripeto, ognuno di noi deve fare la propria parte, perché nulla viene, okay, c'è il programma su Garlasco, ci sono i programmi spazzatura, ci sono i talk show che non arrivano mai ad una conclusione decente, però tu puoi informarti per conto tuo su tantissime testate che abbiamo ricordato poco fa, sui social, se scegli le cose giuste, sui podcast, insomma l'informazione c'è, bisogna anche andarla a cercare un pochettino.
1: Sì, ecco, non sapere non è sicuramente la soluzione. No. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di De Luca. Andiamo in Campania che porta avanti questa crociata da sindaco e vediamo se insomma piacerebbe anche ai nostri ascoltatori avere un sindaco che prende queste iniziative. Ne parliamo tra poco a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Sfinge, Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano, come osi? Ti maledico!
7: Pomeriggio number one.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
7: Solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist, gli spaccanotizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, con tante notizie, curiosità, interviste. A proposito delle interviste, le ritrovate tutte sul nostro sito radionumberone.it, le potete condividere e scaricare. Fra poco andiamo a Salerno, ritroviamo Vincenzo De Luca che ha lanciato una nuova crociata, restate con noi.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo a ritrovare il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha detto delle cose molto importanti, ha fatto questa dichiarazione. Faremo le piazze della ceramica e quelle della moda di Positano. Stop musica ad alto volume, ai cafoni, agli idioti con le marmitte sfondate.
1: Caffoni
0: numero
1: zero.
0: Uno.
1: Lui dice la muina non sarà più consentita. La muina cos'è? È il termine napoletano che indica confusione, chiasso o baraonda. L'ho cercato, volevo capire cos'era la
0: anch'io.
1: Muina. Bravo, insomma, bisogna capire cos'è. Insomma, lui allora in questa sua lotta anche io l'appoggio comunque. Bravo, perché alla fine lui dice basta queste casino, voglio un pochettino più di rigore, e poi lo fa a suo modo, no? Con il suo modo di parlare, no? Con il suo modo. Pensa che quando leggo l'articolo mi immagino la sua voce.
0: Cioè, esatto, questo è merito di Crozza anche un po', che naturalmente ne ha colto gli aspetti chiaramente più evidenti. Allora, lo chiamano il sindaco sceriffo, diciamo che insomma la campagna di De Luca, attenzione, perché va a toccare molte, come dire, sensibilità dei cittadini che mal sopportano le persone che fanno così, effettivamente gli idioti con le marmitte sfondate, poi lui dice basta ai parcheggiatori abusivi e porta avanti in maniera molto importante le battaglie anche contro gli accattoni cacciati dagli angoli delle strade senza tanti complimenti. Quindi alla fine, cioè, voglio dire, De Luca ha detto vabbè, volete stare qua? No, via. Fino alle manifestazioni chiassose come musica ad alto volume anche fuori dai locali. Diciamo che insomma lui vuole trasformare giustamente Salerno in una città elegante, no? Per cui cerca, diciamo, di dare una veste completamente diversa, togliendosi un po' senza tanti complimenti di torno le persone che infastidiscono.
1: Dopo lui, come al solito, usa spesso l'iperbole, no? Come lui dice Salerno come una nuova Monte Carlo, ecco, magari un filino
0: magari un filino
1: di meno. Comunque creare sicurezza, qualità culturale dell'offerta, eleganza, queste insomma sono le sue parole d'ordine. A proposito delle marmitte sfondate, gli dice di notte facciamo i blocchi, ok, e ritiriamo le moto, le auto con le marmitte.
0: Esatto.
1: subito al mezzo,
0: sì, ha detto
1: via.
0: Li faremo camminare a piedi quindi certo. Fa bene, ma insomma possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se a voi farebbe piacere, diciamo, un sindaco che possa prendere delle decisioni in questo senso, no? Quindi basta rumori, basta cattoni, basta gente che appunto chiede l'elemosina, basta gli idioti con le marmitte sfondate, insomma ce n'è per tutti, dai.

0: Gold, Loco Loco. E allora vediamo come andrà questa iniziativa del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che si prepara a mettere al bando gli accattoni, i rumorosi, gli idioti con la marmitta sfondata, insomma il casino. Vuole trasformare Salerno giustamente in una città dove la cultura e l'eleganza devono avere, diciamo, il sopravvento sulle altre cose. Beh, tra l'altro guarda che insomma i sindaci sono abbastanza impegnati, perché mi ricordo la notizia che era uscita anche di Mandello dell'Ario, dove c'è stata questa ordinanza anti-maranza dopo che i cittadini avevano protestato perché insomma c'era un sacco di sporcizia per terra, cose dimenticate, casino, allora, caos, insomma, certo, rovinano la vita anche ai residenti.
1: Allora,
0: no?
1: Non è il primo sindaco che fa annunci di questo tipo, De Luca, bisogna vedere poi i risultati, ovviamente, perché un conto l'annuncio, un conto poi è quello che si fa. Mi piace, diciamo, perché De Luca non solo vuole combattere il casino, ma anche promuovere la cultura e fare anche altre cose. Quindi lavora in tutti e due i sensi.
0: Lavora in tutti e due i sensi. E poi è bello convinto. Quindi quello fa già tanto.
1: La ventesima volta che è sindaco di Salerno, quinta, sesta, settima, non lo so, mamma mia.
0: Va bene, dai. Allora, rimanete con noi. Sì. Tra poco si cambia notizia, vi portiamo sul treno, ma prima in arrivo, come sempre, una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida. Canzone.

0: con Samuele Bersani, questa canzone scritta insieme a suo mentore Lucio Dalla e anche colonna sonora del film Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo, un grande successo entrambe le cose, sia il film che questa canzone che è veramente bellissima. Allora, qui Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, parliamo adesso di questo violino, di queste cose che si dimenticano tante cose sul treno, no?
1: Spesso andiamo a recuperare le classifiche, no? Che vengono fatte da Trenord, non solo sulle cose dimenticate, ma questo oggetto è davvero unico nel suo genere. Per fortuna c'è un lieto fine, ve lo diciamo subito. Questo musicista statunitense ha dimenticato sul treno regionale una viola dell'Ottocento da 150.000 euro. Cioè, ma tu hai presente, voglio dire, la ricchezza di questo strumento, la bellezza anche di questo strumento, la fotografia è davvero molto molto bella. La

0: trovate sul web un po' dappertutto.
1: Sì, diciamo che insomma la vera notizia è che incredibilmente insomma sia stata
0: infatti
1: ritrovata, questo grazie alla rapidità del personale di bordo e gli agenti della polizia di stato, anche perché insomma valeva appunto tantissimo, un concertista americano di fama internazionale. E, allora i fatti sono accaduti sabato 30 maggio. Insomma, non so come abbia potuto dimenticarsi, cioè la viola non è esattamente un oggettino che tu dici, ah vabbè, non l'ha, cioè, capito, cioè, te la dimessa, sei distratto.
0: Sì, ha dimenticato, era nella sua custodia e lui ha dimenticato la custodia classica, no? Quella per gli strumenti musicali, l'ha abbandonata su uno dei sedili su questo treno che andava da Monselice a Mantova. Alla fine la polizia ferroviaria è riuscita in tempo, è quasi incredibile che sia stata ritrovata, perché il valore, ripeto, 150.000 euro è davvero importante.
1: Sì, magari qualche ladro l'ha vista, non ha capito il valore, ha detto vabbè, questa non ci facciamo niente, ha provato a suonarla e l'ha lasciata lì. Secondo me, se avesse trovato, magari, sai, uno dimentica il portafoglio. Ma insomma, non so quante possibilità ci siano di ritrovarlo.
0: È stata una viola risalente all'Ottocento, quindi un pezzo davvero d'epoca molto importante.
1: Hanno avuto finalmente rispetto di qualcosa di molto prezioso. Bravi gli agenti che sono stati molto veloci. C'è Alex Warren.

0: Begin, begin. Vabbè, ma questa famosa reunion praticamente non c'è stata, no? Era un po' nell'aria, sì, si rimettono insieme. Vabbè, dai, non credo. Almeno non nell'immediato.
1: Anche gli altri si vedono poco, come Lucio Corsi. Forse sono tutti nello stesso posto.
0: No, così
1: sono
0: non credo.
1: Stesso, sono
0: non
1: nello
0: credo.
1: Stesso albergo, non lo so.
0: Non credo, non credo. Vabbè, poi insomma Damiano Davide è impegnato lì col matrimonio.
1: Sì. No, lui
0: quindi,
1: sì, si vede, lui si vede, insomma.
0: Lui si vede in
1: se
0: giro,
1: ne ha traccia.
0: Sì.
1: Degli altri è un vero. Pochettino di meno. Io ci aggiungo purtroppo, perché mi piacevano molto anche come
0: no,
1: come
0: è vero,
1: gruppo,
0: È vero, è vero. Però vabbè. Allora, in attesa di rivederli insieme, rimanete con noi, perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi apriamo la pagina di questi mondiali di calcio che sono partiti un po' tra tante delusioni,
1: sorprese,
0: diciamo così,
1: anche.
0: Sorprese e molte curiosità.
1: Beh sì, perché una delusione la puoi chiamare anche sorpresa se la guardi dall'altra parte.
0: Ah, è no. Vero, è vero, è vero, è vero. Dai, riparliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Oggi il G7 di Evian in Francia è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky. Poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Donald Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Su Hormuz il presidente francese ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Un'auto cade nel lago di Como, il bilancio è di un morto, grave invece una donna che è riuscita a liberarsi autonomamente dall'abitacolo. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. L'auto avrebbe sfondato il muretto di protezione della carreggiata a seguito dell'impatto con un'altra vettura. Milano, 15enne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione la giudice ha assolto gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM aveva invece chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Antisemitismo, volevano ricostruire il partito nazista, per questo sono arrivate 2 condanne a Roma, rispettivamente a 5 anni e mezzo e a 3 anni e mezzo. Tra i capi d'accusa, terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. Il Ministero dell'Interno si è anche costituito parte civile. Asta record per Super Mario Bros, una cartuccia originale del 1986 venduta per 3 milioni di dollari. È l'aggiudicazione più elevata mai raggiunta al mondo per un videogioco. Colpo di scena nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. La piccola ma tenace nazionale di Capoverde ferma sullo 0-0 i favoriti campioni d'Europa della Spagna. Pari 1-1 anche tra Belgio ed Egitto e in nottata anche tra Arabia Saudita e Uruguay. 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal. A mezzanotte la Norvegia, giustiziera dell'Italia nel girone di qualificazione, affronta l'Iraq. E poi nel cuore della notte spazio ai campioni del mondo dell'Argentina contro l'Algeria. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Dracula, Tame Impala, alle 11:05 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, apriamo la pagina dei mondiali 2026. Diciamo che insomma ci sono state delle delusioni, perché le nazionali più titolate al momento hanno deluso. Devo dire che stasera scende in campo la mia favorita, perché secondo me rimane la favorita, la Francia con il Senegal, e poi avete sentito questa notte l'Argentina. Insomma, però ci sono tantissime piccole notizie che devo dire rendono fino ad ora il mondiale un po' più interessante, in attesa che si accendano un po', come dire, no, le partite più importanti.
1: Dobbiamo dire ad esempio però che su questo pareggio clamoroso della Spagna con Capoverde, io ho guardato questa partita dal lato di Capoverde, voglio dire, perché l'ho vista da quel lato lì, no? Loro si ritrovano, certo, di fronte alla fortissima Spagna e fanno il miracolo. Cioè, il loro mondiale è già un successo oggi, secondo me, dopo questa partita qui, perché come fai a pensare di pareggiare con i campioni d'Europa? Eppure, con un po' di fortuna, con un grande portiere, insomma, con la Spagna che magari non ha giocato al massimo, sono riusciti. Quindi bravi quelli di Capoverde che per la prima volta partecipano ai mondiali. Poi ci sono storie strane, questi giapponesi di cui tutti si stanno innamorando, no? Da questo allenatore strano che scrive su questa lavagna misteriosa, ai tifosi che ripuliscono gli stadi, sempre molto molto educati. Bravi,
0: ragazzi,
1: bravi.
0: Abbiamo già parlato nelle precedenti edizioni dei mondiali, ma insomma i giapponesi provano, come dire, a dare l'esempio, ma purtroppo non sempre
1: soli
0: ci riescono. Rimane, però l'importante è che insomma loro sì, continuino a farlo. Allora, riguardo per esempio i tifosi dell'Argentina, mi ha colpito molto questa notizia, che pensate, 13.000 tifosi argentini sono stati bloccati, avevano comprato i biglietti per seguire appunto la partita dell'Argentina, ma sono stati bloccati, sapete perché? Perché il governo ha fornito agli Stati Uniti la lista nera dei genitori che hanno acquistato voli e biglietti per vedere l'Albi Celeste, dimenticandosi però di pagare gli alimenti. E quindi che cosa è successo? Che se tu ti non paghi gli alimenti ai figli, no, in caso di divorzio, però compri il biglietto per andare a vedere la partita della nazionale, ti bloccano. E quindi pensate, questi genitori non sono pochi, 13.000, sono stati bloccati e non andranno a vedere la partita.
1: Beh, questa è davvero una notizia fuori dal comune.
0: Notizie
1: le riprendiamo, no? Ne abbiamo già. Questa è davvero unica nel suo genere. Io non ho mai sentito una situazione di questo,
0: ragazzi,
1: di questo
0: ma
1: tipo.
0: Poi sai, adesso in America stanno attentissimi. Certo. Poi c'è anche chi arriva in bici con la bici nel Kansas, ma insomma ci sono storie veramente incredibili. Per la propria nazionale del cuore si fa tutto. Vabbè, noi non facciamo niente, voglio dire. Ma insomma, c'è chi ancora fa molto. Dai. C'è Luis Capaldi. Daisy.

0: Forget Me, la musica di Luis Capaldi. Allora, siamo in attesa delle due nazionali tra le favorite che giocheranno questa sera, la Francia contro il Senegal alle 21 e poi di notte l'Argentina. Tra l'altro questo diciamo che sarà l'ultimo mondiale dei super campioni Messi e Cristiano Ronaldo, sì, che insomma sta impazzando su tutti i video, su tutto il possibile, tutte le notizie eccetera, perché veramente ha questo corpo che sembra cioè creato con l'intelligenza artificiale, no? Cioè una cosa, no,
1: c'è, vabbè, il bollino, ma... c'è il bollino dell'intelligenza artificiale,
0: no, capito,
1: c'è,
0: non c'è, non c'è, invece è vero, perché è pazzesco. Cioè lui sappiamo che è maniacale nella cura, nell'allenamento del corpo, però veramente complimenti, perché è incredibile.
1: No, e poi c'è questa Norvegia, la ricordiamo, no? La Norvegia che ci ha eliminato, no? Che affronterà domani invece l'Iraq, la Norvegia dei vichinghi. Vedremo poi insomma in queste partite come andrà. Lì c'è il gigantesco Haaland, non solo lui per la verità, però a me manca molto questa cosa qua. Più leggo queste notizie, no?
0: Più
1: leggo
0: questo, e più avresti voluto commentare Gattuso,
1: più avrei voluto esserci, perché poi il mondiale è anche questo, si arricchisce di queste storie parallele
0: che sono
1: molto molto gustose, no? Molto carine al di là dei risultati, quindi
0: no, quello è vero, è vero, però ti dico, poi in Italia mi pare che non, cioè poi diciamo il pubblico televisivo in realtà segue soprattutto le partite, sì, chiaramente poi mano a mano che si andrà avanti naturalmente diventeranno chiaramente più interessanti, però non c'è questo straordinario interesse, ovviamente perché manca la nazionale italiana, ma insomma non sento parlare, sai, di solito quando ci sono, no, le Olimpiadi piuttosto che i mondiali, senti anche la gente in giro che parla, no, hai visto, no, no, nessuno, cioè proprio zero, quindi insomma diciamo tutta questa attenzione ancora non c'è, no?
1: Sì, no, beh, no, è vero, comunque adesso secondo me si accenderà anche andando avanti, dai, con le partite poi più equilibrate, più belle, io ne ho viste alcune molto belle.
0: E poi non dimentichiamo che insomma i mondiali di calcio sono sempre anche una grandissima vetrina per i giovani talenti, adesso si parla molto di questo ragazzo giovanissimo, mi sembra del Marocco, Bouadi.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi c'è il CT tunisino che hanno licenziato, insomma dai, un po' di gossip calcistico c'è.
1: Ho letto stamattina, l'hanno licenziato, anzi no, cioè, che non si capisce bene se l'hanno licenziato, poi l'hanno ripreso, curioso,
0: sì,
1: dopo una
0: perché
1: partita.
0: Perché pare che abbia litigato con il giocatore, ha fatto dei casini caos, pazzeschi. E anche Ancelotti, occhio, che insomma...
1: Beh, lui è uno squadrone però.
0: No, sì. però insomma diciamo che probabilmente tutti si aspettano un po' di più dal Brasile. Anzi, ho letto che i giocatori della nazionale brasiliana hanno chiesto a Carlo Ancelotti di essere un po' più brasiliano. Non chiedetemi che cosa voglia dire, ma questo hanno chiesto. Sarà dura, però insomma ci può provare, dai, vediamo.

0: Non fare rumore che si sente, non fa, non ti, cioè non si vede niente, ma si sente. Si sente. No, ma si sente. Allora, questo è il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni. Invece rimanete lì perché tra poco in arrivo ci sono tutte le previsioni meteo.
1: Ok, mi organizzo.
0: Sai,
1: fai abbassare il volume tu.
0: Va bene. Bene, dai. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci, gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: Fan Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, martedì, cielo sereno, poco nuvoloso al centro-nord, nuvolosità variabile altrove, nel resto del paese tempo comunque per lo più soleggiato nonostante il passaggio di alcune velature, temperature massime stazionarie tra i 25 e i 33 gradi. Le previsioni per domani, mercoledì, sull'insieme del paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato, da segnalare lo sviluppo di nuvolosità comuniforme ed evoluzione diurna attorno ai rilievi associata a locali e brevi acquazzoni o temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi piemontesi. Il gran caldo è in arrivo giovedì, si passerà a temperature massime con picchi intorno ai 35-36 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. A tutti ancora una buona giornata.

0: Drop Dead.
1: Questo è l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead, su Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, ci sono tanti modi per protestare, diciamo, contro le auto, no? Qui siamo a Londra e possiamo assolutamente dire che non è la prima volta che i ciclisti decidono di protestare in queste condizioni.
2: Allora, così d'impatto non sono immagini proprio bellissime,
1: no, bellissime.
2: E spero di non sognarmele questa notte, però voglio dire, la protesta è davvero molto impattante, la protesta dei ciclisti nudi come mamma li ha fatti contro la cultura dell'auto e per la libertà del corpo. Immaginate uno sciame di ciclisti tutti nudi che che pedalano nelle strade di Londra. Molto simpatica però la protesta,
1: molto simpatica, contro ovviamente la cultura dell'auto e naturalmente loro dicono anche per la libertà del corpo, e questo è l'obiettivo del World Naked Bike Ride. Vabbè, insomma, anche per dimostrare la vulnerabilità dei ciclisti. Certo, uno se va in bicicletta nudo, diciamo, un po' di vulnerabilità c'è, anche perché non dimentichiamoci che ci sono persone che lanciano con i pallini, le fionde dalle finestre, quindi potrebbero prendere anche di mira, diciamo, posti inesplorati fino ad ora sulle strade italiane. Ma insomma, a parte questo, diciamo, io ho molta ammirazione comunque per i ciclisti che vanno nudi in bicicletta, perché non deve essere proprio, soprattutto per gli uomini, insomma, una passeggiata,
2: No, passeggiata sì, è una passeggiata tecnicamente.
1: però non lo è dal punto di vista, diciamo, degli attributi.
2: No,
1: ecco.
2: Tra l'altro sono passati proprio davanti a Buckingham Palace, davanti al Big Ben. Tanti, non immaginate 5-6 ciclisti. Qui sono parecchie centinaia, tutti belli nudi che pedalano. No, non tutti esattamente con il fisico di Cristiano Ronaldo, però voglio dire.
1: Per fortuna,
2: ragazzi, siamo tutti così.
1: Se passasse uno come Cristiano Ronaldo nudo in bicicletta, si ferma il traffico.
2: Stanno pedalando anche per noi, si può dire questo? Perché insomma loro lanciano un messaggio che è condivisibile, no?
1: Assolutamente sì. Sì, però guarda, diciamo che insomma l'obiettivo in questi casi è sempre quello di finire sulle prime pagine dei giornali, quindi devi fare qualcosa di eclatante. In questo caso però loro lo fanno ogni anno e quindi come sempre ogni anno finiscono sulle pagine dei giornali. Poi se le auto a Londra, per il fatto che loro vanno in giro nudi, diminuiscano, ecco, su questo ho dei seri dubbi. Ma comunque insomma però, possiamo provare anche, non so, a Milano, a Torino, a Roma, dai.
2: Vai avanti tu, poi mi dici guarda, come viene la protesta.
1: Ma figurati, ma non ci penso proprio. The Killers.

0: Grande. Allora, durante il G7, però ne parliamo tra poco, ha fatto veramente il giro di tutti i TG, più degli argomenti, insomma, delle relazioni. Immagini scherzose, devo dire, tra i leader dei vari paesi europei, non solo, perché ovviamente ci sono Trump, insomma, un po' tutto il mondo che conta, diciamo. L'accoglienza che Macron ha fatto alla nostra presidente del Consiglio, ma sui social, cioè lui, no? Ci sono state le immagini dell'accoglienza. Poi è successo qualcosa che ha pubblicato sui social.
1: Sì, allora non ve lo diciamo, provate ad immaginare quale potrebbe essere la colonna sonora giusta per un presidente francese che accoglie, no, la Meloni sui social.
0: Io non so se era la canzone più giusta, però capito.
1: Questo fra poco vi spieghiamo che canzone è stata scelta.
0: Sì. Beh, lui sarà contento, ma insomma, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non ce l'ho spazio.
9: Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori

0: Orchestra, Eva Woman, 1975, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, qui a Radio Number One anche noi, diciamo, vogliamo oggi celebrare la Vespa, che quest'anno compie 80 anni e ha scelto proprio Roma Capitale per i festeggiamenti. Ci saranno veramente tantissimi momenti di festa. Diciamo, il giorno proprio principale, il clou, è il 27 di giugno, perché poi arriveranno appunto, diciamo, prima i vespisti di 60 paesi, quindi da tutto il mondo, di 5 continenti.
1: Sì, e se ne conteranno almeno 10.000, dicono gli organizzatori. Mamma mia, 10.000 vespisti da tutto il mondo. Ho dato un'occhiata per curiosità a quanti modelli e quante varianti di Vespa sono state create dal 1946 ad oggi. 150 modelli e varianti principali di Vespa, non sono assolutamente pochi. È sempre bello, insomma, vedere le Vespe degli anni 50, degli anni 60. Questa è una bella festa, e poi è un simbolo, no? La Vespa è un simbolo del
0: è un simbolo sicuramente dell'Italia. Tra l'altro, a questa grande festa seguirà anche la presentazione della moneta celebrativa emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cui si aggiungerà la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Poi ci sarà la mostra fotografica, insomma, come se fosse, e lo è di fatto, diciamo, un nostro monumento nazionale, no?
1: Tu non hai mai avuto una Vespa?
0: No.
1: Io sono stato spesso dietro, accompagnato da qualcuno in Vespa, l'ho guidato ogni tanto.
0: Come Gregory Peck, tu eri Gregory Peck?
1: Sì, ero quello dietro, non ero quello che guidava.
0: No, Gregory Peck era in film Vacanze Romane, era davanti, scusa, Audrey Hepburn era dietro.
1: E io infatti non ero Gregory Peck, io ero Audrey Hepburn.
0: Ah, tu eri dietro?
1: Io ero dietro, nel senso che mi facevo portare da qualcuno.
0: Tu eri Audrey Hepburn.
1: Infatti, ti stavo dicendo appunto che ero ospite sulla Vespa di qualcun altro. No, non era mia. Ho detto così, suona malissimo, povera Audrey Hepburn. Però voglio dire, l'immagine è quella di essere trasportati da qualche amico che invece la Vespa ce l'aveva. L'ho guidato ogni tanto, però insomma, ero più passeggero che non proprietario. Ecco,
0: però dai, nostalgici ce ne sono ancora tantissimi. Ah, ci sono quelli che hanno ancora le Vespa, quelli di un sacco di tempo fa, un po' come le macchine d'epoca,
1: no?
0: Che poi varranno tantissimo, le tengono lì nel box e poi per l'occasione, quando c'è da sfoggiarle, farle sfilare, le tirano fuori. Quindi auguri alla Vespa, insomma, vedremo, e buon divertimento a tutti gli amici che si raduneranno, come avete sentito, in arrivo da tutto il mondo a Roma.

0: News Shoes con Paolo Nutini a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: E noi siamo
0: Claudio?
1: Qui. Sì, stavo cercando felicità. Ecco. Stavo cercando felicità, volevo riproporre.
0: Ma no,
1: ma si può fare anche a meno.
0: No, siccome uno ascoltatore ha detto prima, forse era meglio il ballo del qua qua, non lo so. Vabbè, insomma, beh, poi scegliete voi, voglio dire, ce ne sono di canzoni, dai. Voglia.
1: Poi voi l'ha scelta Macron quella canzone lì, voglio dire. Non è che...
0: Beh, tu dici che l'ha scelta lui?
1: Vabbè,
0: beh, la
1: lui,
0: moglie non
1: lui
0: credo. Lui, sì.
1: Hanno detto,
0: sì,
1: ok, arriva l'italiana, arriva la Meloni.
0: Cosa mettiamo?
1: Sì, ci ho un po' litigato con questa cosa. Mettiamo, dai, mettiamo felicità e strappiamo un sorriso.
0: Non lo so, ma sì, dai, era un po' ironica, no? Anche, vabbè, dai, ci stava un po'. Allora, tra poco in arrivo, come sempre, One Match, mentre noi con The Journalist vi diamo appuntamento a domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: One, manca un minuto a l'una, subito le notizie, poi c'è One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran, che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tra notizie di colore, dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
2: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como: fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
4: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo l'auto con il 29enne.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su Radio Number One a One Match con lo zio Francesco Nasti e soprattutto...
8: Perché soprattutto?
0: Perché Andrea... sei tornato, ieri non eri in te,
8: no,
0: di la verità.
8: No, ieri ero già tornato, sono Andrea Ferrari, eccoci, buon pomeriggio, ciao.
0: Brum brum Ferrari per gli amici, mi raccomando, brum, non sbagliate. Sì. No, perché dico brum brum? Perché oggi c'entra in qualche modo anche l'automezzo.
8: È vero, quindi ancora di più il mio nome, diciamo che... c'entra con
0: mettiamola
8: il match.
0: Così, oggi sarà un match che dividerà le persone in base alle loro abitudini con i mezzi privati propri.
8: Guarda, messa non, proprio non, larga, non direi altro, siamo pronti con One Match, ovviamente la nostra musica, e partiamo.
7: One Match. E tu, da che parte stai?
9: Da

0: Un gruppone, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Number One per cominciare One Match.
1: Ma non c'erano anche nel gruppone? Ho sentito anche Andrea Brumbrun Ferrari e lo zio Nastro. Mi sembrava ci fossero anche.
0: Siamo noi invece.
1: Puntatona di martedì 16 di giugno, perché sono sicuro che questo One Match dividerà tantissimo.
0: Un match quasi da donna al volante, che salutiamo.
1: Salutiamo.
0: Agnese e Lilli, che saranno in onda come sempre dalle 17, perché si parla di quando ciascuno di noi si mette alla guida della propria automobile. E ogni volta che si fissa una destinazione, ci sono due correnti di pensiero, due abitudini. C'è chi cerca di parcheggiare il più vicino possibile alla meta, anche a costo di infilarsi in spazi che sfidano le leggi della fisica.
1: Esatto. E perdere più tempo, ma questo lo diciamo con calma dopo.
0: E chi dice, sapete che c'è? A me basta avere un posto comodo per parcheggiare, poi sti cavoli se c'è da camminare 10, 15, 20 minuti. L'importante è che io parcheggi in maniera comoda. La domanda quindi è presto fatta: quando arrivate a destinazione preferite parcheggiare il più vicino possibile o nel modo più comodo possibile?
1: Sì, comodo e lontano. Aggiungiamo comodo e lontano.
0: Mi piace.
1: È proprio il momento che stavate aspettando, cioè quello dei due schieramenti.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brumbrun Ferrari.
0: Assolutamente parcheggiare vicino, poi ovvio, se ne trovi uno vicino e comodo, ho fatto bingo. Però non succede praticamente mai.
1: Ci vuole un po' di...
0: A meno che io viaggi con anticipo folle. Spesso ne vale anche la pena di viaggiare con largo anticipo. Penso a quando vado ai concerti, nelle grosse venue. Gli stadi, i palazzetti. Pensa quando giro gli stadi d'Italia durante l'anno. Non c'è tempo.
1: Concerti, anche partite di calcio, partite di qualsiasi sport. Come no?
0: Non c'è tempo e neanche sbatti, secondo me, per farsi chilometri a piedi. Meglio buttarsi nella mischia, arrivare là e chiedere la grazia per avere un posto a pochi centimetri dalla destinazione. Però almeno sei lì, è molto comodo. Poi il parcheggio sarà un pochino meno comodo, ma fa nulla. L'importante è essere a due passi da dove devo essere.
1: Quanto sei veramente, cioè tu sei un pigro, ma sei come sei pigro.
0: No, sono avventuriero.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: La mia posizione invece precisa è parcheggiate lontano, appena si arriva nei pressi, uno molla lì la macchina, ti fai due belle sgambate a piedi, respiri, vai a fare andare le gambette e quando arrivi e non c'è problema, anche perché, attenzione, il parcheggio sicuramente non lo trovi infilato tra sei macchine, tu devi metterla sopra. Seconda cosa, camminare non ha mai ammazzato nessuno, e ve lo dice uno che... Poi, altra cosa importante, tu sì parcheggi vicino, intanto ci metti più tempo perché a forza di gironzolare lì intorno, se non trovi posto ci metti un sacco di tempo, io invece lo lascio lontano e alla fine ci metto meno di te. Sai questa teoria quando l'ho studiata? E l'ho studiata.
0: Quando?
1: Al centro commerciale. tu gira intorno all'entrata del centro commerciale e ci giri 3 ore, io invece la lascio lontano, proprio parcheggi quelli in fondo, poi a piedi piano piano e vedo quelli che stanno ancora girando, che sono lì, che girano, che gira.
0: E allora se fate così, allora perché prendere la macchina, andate direttamente a piedi?
1: Che sta a 20 km, vabbè, a piedi, boh, stai esagerando, dai, sei sempre esagerato.
0: Allora il match è presto fatto, avete già capito benissimo quali sono gli schieramenti: comodità immediata, parcheggio vicino contro una serenità, secondo lo zio, assoluta, il parcheggio lontano ma comodo. 393 444 0444 per i vostri messaggi. When the

0: Adams, Imagine Dragons su Radio Number One, questo è One Match. Sono già arrivati i primi messaggi quando c'è questa canzone.
1: Ma esatto, c'è il messaggio leader di Angela, la nostra opinion leader brasileira. E allora sentiamo un po' il primo voto di oggi, da che parte sta.
2: Buongia. Allora, ciao ragazzi. Allora, io oggi sono al 100% dalla parte del zio Naschi. No. Camminare, parcheggiare lontano e se preferibilmente senza macchina. Sono un pezzo di antiquariato, mi mantengo bene perché cammino veramente tantissimo, o faccio 10.000 km al giorno a piedi, anche a lavoro vado a piedi. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Un bacione, un besigno, senza linguato, ma un besigno, va bene.
0: Non me l'aspettavo.
1: Invece vedi, per fortuna c'è sta anche o contro al Tao della opinione, lei c'è sto messaggio.
0: Meno male, Dario da Torino. Parcheggio vicino, sempre a costo di girare, oppure parto in anticipo, però la sostanza è sempre di mettere il più vicino possibile a quella che è la mia destinazione. Grazie Dario, grazie.
1: Tanto per cambiare, la destinazione è sempre la stessa. Continuate a votare, oggi è un match, ma possiamo dire un match di abitudine, perché non è tanto, credo, sì, forse è pigrizia, però è abitudine.
0: Sappi che l'auto serve anche ad evitare queste camminate inutili.
1: Ma che me ne
0: Quindi se mi sposto in auto pretendo di parcheggiarla di fianco dove devo essere. Da
1: ma
0: dove
1: fa
0: devo
1: così
0: andare,
1: bene camminare che farti magari un chilometrino a piedi ti fa male. Quando vai allo stadio, per esempio, adesso diciamo questa cosa dello stadio, concerto, partita, quello che è. Quando parcheggi lontano, tu guadagni tempo perché sì, ci metti un sacco a riprendere la macchina, ma quelli che hanno parcheggiato vicino sono imbottigliati immediatamente. Ti dice niente quando vai a San Siro, per esempio?
0: C'è una via di mezzo comunque, puoi anche trovare un parcheggino che non conosce nessuno abbastanza vicino e poi un chilometro dallo stadio è comunque vicino ormai.
1: L'hai detto, il parcheggio che non conosce nessuno.
0: Classicissimo.
1: Continuate a votare 393 444 04

0: Benjamin in grosso, Kylie su Radio Number One. E allora, c'è un dibattimento in atto sul parcheggiare lontano, parcheggiare vicino, perdere più tempo e energie magari andando a piedi da una parte all'altra di un parcheggio, oppure aspettare in macchina di trovare il buco per infilarsi.
1: Assolutamente parcheggiare vicino, anche perché è vero che magari diventa un pochino più complesso, magari hai un parcheggio difficile da fare, però se tu lo trovi la goduria è massima, il godimento è massimo.
0: Allora, non è detto, vedi, allora facciamo così, dai, un colpetto di round.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, anche a me piace parcheggiare lontano, solo se vado a fare la spesa, a me piace camminare tutti i giorni, c'è.
1: No, credo che intenda dire che quando va a fare la spesa invece parcheggi vicino, perché giustamente se ha le,
0: perché
1: le borse...
0: poi beh, c'è il carrello. Scusate, cioè adesso.
1: Cosa fai, un chilometro, due chilometri col carrello fino alla macchina? E poi ritorni indietro due chilometri e vai a mettere giù il carrello.
0: Ma
1: a
0: che
1: c'è?
0: Sei chilometri, dove stai col carrello? A parte che c'è gente che va a fare la spesa da casa col carrello. Questo
1: vabbè, lo ruba come in grandi magazzini.
0: Voi parcheggiate vicino o parcheggiate lontano? Non soltanto al supermercato, è in generale nella vita. Continuate a votare, adesso c'è Noemi. Stare con

0: più.
1: Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Voi invece, cari amici all'ascolto, che cosa fate quando siete alla guida? Molto importante questo, perché la domanda di oggi in One Match è: quando arrivate a destinazione preferite parcheggiare il più vicino possibile o il più comodamente possibile, magari lontano? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Comodità viene prima di tutto, anche quando devi trovare parcheggio vicino alla destinazione che ti sei prefissato.
2: La pigrizia, di la verità, questa è pigrizia, ragazzo. Poi dopo dici io devo fare passi e le calorie, poi state... No!
1: Voglio vedere però se c'è il meteo avverso, come fai? Parcheggio ancora lontano? Se diluvia, sì. C'è una pioggia
2: incredibile? Ci sono i parcheggi coperti lontani, che tu fai tutto un giro, fai un dedalo.
1: Mi perdi 8

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, la strana coppia, un po' come noi, devo dire, una strana coppia, uno è discoteca, notti folli a suonare in giro per il mondo, l'altro la chitarra, un pochettino on the road, è bella come coppia, poi si vogliono bene da un sacco di tempo.
1: Ah, loro due dici?
0: Sì. Anche io e te, te, io sono quello delle discoteche e tu sei quello del karaoke.
1: Sì, per quanto, insomma, l'ultimo weekend ha dimostrato altro.
0: Esatto.
1: Detto questo, allora, che cosa preferite fare? Parcheggiare lontano è più comodi quando dovete andare, per esempio, a un concerto o qualsiasi...
0: anche al supermercato, o in visita un amico in centro, quello è l'altra cosa.
1: Oppure, come faccio io, cerco di mettere la macchina il più vicino possibile, magari anche sopra un'altra, se
0: pigrone,
1: necessario.
0: Esatto, incastrandola.
1: Vabbè, di pigrizia.
0: Inventandosi parcheggi. Vabbè, comunque, facciamo così: un giretto, un round, un giretto tra i messaggi.
1: Vai, c'è un
0: partiamo
1: vocale, c'è un
0: con questo vocale, vai.
2: Marco dalla provincia di Brescia. Ciao. Io sto dalla parte dello zio Nasti.
0: Yeah.
2: Quando poi vado al supermercato trovo completamente ridicoli quelli che continuano a girare intorno al parcheggio per cercare un posto più vicino all'entrata. Completamente ridicolo. Ciao.
1: No, non credo.
0: Sì, sembrano delle vespe che ti girano intorno. A meno che uno ha un problema fisico e alziamo le mani, però se stai bene, ma perché devi fare? Ma io ti chiedo, ma perché? Allora, partiamo da quest'altro messaggio. Io parcheggio a chilometri di distanza solo perché non voglio trovare sportellate. Allora, questa è un'altra piccola parentesi, perché parcheggiare lontano da altre macchine significa che è più difficile che ti trovi segni, segnetti, sportellate, manovre strane. Ho degli amici che sono maniaci in questo senso.
1: Ma anche io, però puoi anche stare attento lo stesso.
0: Maniaco. Maniaco.
1: Ho amici che sono maniaci in quel senso. Io non so, tu diciamo, no. Anche io in quel senso lì. Però ragazzi, se c'è un parcheggio vicino va preso, perché
0: ma
1: poi se parcheggio lontano, no? Mi avvicino a piedi, vedo che è pieno di posti molto più vicini, i rimpianti
0: ti
1: sono incredibili.
0: Ti dà fastidio.
1: Sì, tantissimo.
0: Dai, l'ultimo audio al volo.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Giornata calda anche oggi. Per il match di oggi, io se potessi me la porterei anche in casa la macchina. Sono veramente un comodone di prima categoria, per cui
0: il punto va a te, caro Brum Brum. Assolutamente, continuate a votare. Questo è One Match: parcheggiare vicino o parcheggiare lontano.
1: 393 444 0444. Intanto Purple di

0: Hypnotize, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants su Radio Number One, One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Lo zio se la sta godendo perché è in vantaggio.
1: Altro che Giamaica, vai.
0: Se voi preferite parcheggiare la macchina in un altro cap.
1: Ma che un altro cap, ragazzi? Un chilometrino. Quanto fa un uomo a piedi in velocità camminata?
0: 200-300 kW, non so.
1: Perfetto, siamo a posto. No, perché quello è il bello di One Match, uno peggio dell'altro. Qualche messaggio, facciamo un mini round, ce la facciamo.
0: Sì.
1: Dico come tempi.
0: Agostino dice: io il primo parcheggio che trovo la metto la macchina, non ho problemi a farmi quattro passi, voto per lo zio Nasti ancora. Non
1: esatto.
0: È possibile. Però,
1: chi c'è qui? Vicino così.
0: Vicino.
1: Perché c'è una tattica, dice, poi faccio in tempo ad allontanarmi, dopo se non c'è spazio. Quindi cosa fa? Turnica un po' intorno al parcheggio vicino, poi se dopo 5 minuti non trova, allora va lontano. Va bene, questo
0: come
1: è un po' che lo facciamo un po' tutti, nel senso che è chiaro che anch'io provo vicino, però non è che perdo troppo tempo, questa è l'idea,
0: però
1: giusto?
0: No, cioè proprio chi si organizza dalla mappa giorni prima per vedere subito un parcheggio lontano.
1: Scherzi, c'è gente che
0: siete
1: studia.
0: Siete voi, meglio andare in anticipo, tu arrivi, sei già lì, se poi lo trovi subito, nell'attesa ti fai una birretta, ti bevi
1: certo,
0: un caffè,
1: metti
0: un chiacchiere,
1: metti un banchetto per terra, invita gli amici, fate un cinar.
0: Un cinar, cavolo, c'è ancora il cinar.
1: Era perché era la pubblicità.
0: Sì, c'è.
1: C'è ancora. C'è.
0: Bruno Mars, I Just Might.

0: I just might. Stiamo discutendo oggi se è meglio parcheggiare vicino o parcheggiare lontano e farsi due passi. Io ti dico solo una cosa, caro Andrea Brumbrum Ferrari: il posto perfetto non è il più vicino, è il più intelligente.
1: Io invece ti dico che chi parcheggia lontano spesso finge di essere intelligente o rilassato, invece è comunque sudato e terrorizzato. Credi a me, credimi.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: filo sì. che vi avanza nel pantalone, nella maglietta, non no, tiratelo mai. No, nel mai. Dubbio non no. fatelo.
1: Anche perché poi si scucisce tutto, no. c'è anche l'orlo va giù.
0: Carol G, Manu Chao qui, vai Ando por el

0: La voce di Miley Cyrus con la sua Jaded su Radio Number One. Abbiamo fatto arrabbiare tutte le sarte che ci sono là fuori, perché hanno detto non fatelo, il filo è intrecciato a catenella e si scucisce.
1: Eh sì, è vero, e quindi insomma parlavamo del mio filo tirato eccetera, però molti di voi ci hanno mandato messaggi sullo spot, famosissimo spot della Martini con Charlize Theron, a cui si tirava quel filo del vestito e non si è mai saputo che fine e in effetti siete rimasti tutti un po' così, perché
0: stanno ancora attendendo,
1: stanno ancora aspettando, sì. È vero, ci sono i BTS.

0: Yes, con Dynamite. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, i nostri viaggiatori che salgono a bordo. Rimanete con noi perché svuoteremo le cantine, le soffitte, insomma, andremo alla ricerca di oggetti. Cosa dici?
1: Beh, io vado subito con la lente di ingrandimento, okay. Ce l'ho già.
0: Brava.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Musica che cerchi è qui.

0: subito. Sono le 18, dai, fa un po' meno caldo.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ucraina e Iran ancora al centro del G7 a Evian in Francia. Trump, concentrato sull'accordo con l'Iran, ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non più a Ginevra. Ma rimane il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto del Libano, dove è effettuato anche oggi i raid. E dal G7 nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con altre forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita dagli attacchi russi, fa sapere Kiev. Domani a Trieste l'udienza di convalida per il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia. Il corpo della 53enne è stato trovato in un fiume a 7 km dal luogo del delitto. Alla base del movente la gestione del patrimonio familiare. A Mykonos, in Grecia, è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale. Gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bimba. Ed è tutto da Nicola De Muro.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Un canto d'amore. Questo è il loro nuovo singolo, davvero particolare questa canzone. Con le donne al volante qui a Radio Nameruana parliamo di giocattoli. Non so se qualcuno tra voi ogni tanto guarda in TV Chi cerca trova, con questo antiquario inglese tra i più famosi tra l'altro in Inghilterra, si chiama Drew Pritchard, che va alla ricerca di oggetti dimenticati per ridare poi vita e rivenderli a un prezzo sicuramente più alto, e cioè, ci porta in dimore meravigliose. A volte si trovano anche dei giocattoli d'epoca e potrebbe succedere anche nei nostri garage, sì, nelle nostre soffitte,
2: esatto, cantine, magari la casa dei nostri genitori eccetera, che conservano ancora dei giocattoli, dei cimeli di quando eravamo piccoli. Ma alcuni valgono veramente tanto, perché ci sono dei giocattoli degli anni 80 che possono valere anche diverse centinaia di euro se hanno ancora la scatola originale.
1: Ok, ok. E quali sono questi giocattoli?
2: Ma abbiamo un set dei Cavalieri dello Zodiaco, per esempio, oppure i Masters of the Universe, come He-Man, quel biondone dell'universo.
1: Non dimentichiamo le Barbie.
2: Le Barbie,
1: perché
2: esatto,
1: le Barbie nella loro confezione originale, con i vestiti originali eccetera eccetera, hanno ancora un certo valore.
2: Soprattutto quelle particolari, non la Barbie classica bionda, ma ci sono ancora diverse edizioni un po' diverse appunto di Barbie del giro per il mondo, ecco.
1: Ma qualcuno ce l'avrà ancora il ciccio bello o la cucina, sai, la cucina,
2: certo, quella di legno.
1: Ma quanti bei giocattoli avevamo una volta. Poi una volta giocavamo, adesso invece i bambini giocano un po' meno.
2: Beh sì,
1: con i giocattoli giocano un po' meno, adesso è tutta tecnologia, insomma,
2: però
1: tutta
2: ci
1: roba
2: sono anche ancora dei giocattoli proprio fatti per,
1: sì, no, è vero,
2: quello di legno bello grezzo.
1: Ma voi il vostro giocattolo dai ricordi, insomma, magari davvero in soffitta avete ancora qualche giocattolo antico.

0: Drop Dead.
1: Ci piace Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead su Radio Number One. Donne al volante con voi, parlavamo di quei vecchi giocattoli degli anni 80 che magari abbiamo ancora in cantina, in soffitta, ce li abbiamo in giro, insomma, e potrebbero anche avere del valore. Per esempio, è stata battuta all'asta la cartuccia originale di Super Mario Bros, primo videogioco della Nintendo, a solamente 3 milioni di dollari. Quindi magari anche voi ce l'avete in giro.
2: Posso dire che mi sembra uno schiaffo alla miseria?
1: Assolutamente.
2: Okay, molto bene. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori che ricordi hanno di giocattoli. Sentiamo.
3: Io a casa di miei in confezione originale c'ho ancora Mastermind, indovina chi, sì. E il gioco dell'impiccato, tanta roba. Ciao da Roby.
2: Ciao Roby.
1: Tanta roba. Poi ci ricordate il dolce forno,
2: vero?
1: E l'allegro chirurgo.
2: Tutte e due credo
1: ci siano ancora sul mercato.
2: È probabile. Marco dice: quando ero piccolo io giocavo con i soldatini e con le biglie. Non male, ma attenzione.
4: Ciao Radio Number One, Alberto. A proposito di cose trovate in cantina, stavo sistemando un attimino la cantina settimana scorsa e ho trovato il Crystal Ball, non so se ve lo ricordate.
1: Sì.
4: Quella cosa che si metteva, quella specie di pongo che si metteva in fondo a una cannuccia soffiata, faceva le bolle. È un Commodore 64, spettacolo. Crystal Ball ritirato dal mercato perché dicevano che era nocivo. Ciao Alberto.
2: Ciao Alberto, grazie.
1: Non so se l'hanno davvero ritirato dal mercato, perché ultimamente mi è capitato di vederlo anche nelle edicole, quindi forse ne hanno fatto una versione meno tossica, meno male, e ce l'hanno, la vendono ancora, ecco.
2: C'è Andrea da Castelnuovo del Garda che ci scrive: ciao Lili, ciao Agnese, io nel ripostiglio ho ancora il trenino Lima con la scatola originale ed è stupendo e funzionante. Il trenino Lima, io ho dei ricordi di bimba. Con mio fratello, che era più grande di me, aveva il trenino Lima, gli chiedevo: mi fai giocare?
1: No,
2: non ti faccio giocare.
5: No, è mio.

0: qui a Radio Number One. Hai vecchi giocattoli anni 80 in soffitta, li hai buttati?
1: Male! Peccato, malissimo!
0: Peccato, perché potrebbero valere un sacco di soldi. Tra l'altro devo dire, abbiamo parlato anche delle Barbie. Sì. Le Barbie nella confezione originale con i vestitini e tutto quanto, o ce le hanno tutte?
1: E certo. Nella confezione originale un po' meno, perché sì, sai, magari la scatola sì, poi sì, la butti via.
0: Però c'è chi ha addirittura,
1: la Barbie, sì,
0: sai che c'era il trip una volta, certo, delle Barbie, e hanno tenuto, molti hanno tenuto proprio la confezione originale. Quindi tenetela, perché tra un po' varranno ancora di più.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Vabbè, vale il traffico?
1: Vale sempre.
0: Quanti punti per...
1: Allora, più sei in coda, più vale. Più vale. Giochino.
0: Vabbè, quello vabbè. Costa. Costa fatica, costa. Tutti i giorni. Vabbè, state lì, tra poco gli aggiornamenti.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con i principali news del traffico, insomma, le sentiamo subito.
1: Sulla A36, la pedemontana lombarda, lavori con restringimento di carreggiata in direzione dell'A9 tra Cislago e il bivio A36 A9 per il ripristino di un incidente. La velocità massima è di 60 km orari. Rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone e il settimo milanese in direzione della 8. Code sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Carugate in direzione di Lecco. Andiamo sulle tangenziali di Torino, sulla tangenziale nord, code a tratti tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della 32, code anche tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione della 5 Torino Aosta. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono code tra Autoporto e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 1 la Firenze-Roma c'è un incidente allo svincolo di Orte. Ci sono poi rallentamenti anche sulla Milano-Bologna tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione di Bologna. Sulla 4 incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, si stanno formando code. Sulla 7 c'è un incidente tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova, ancora in direzione del capoluogo ligure, code di 1 chilometro per un incidente tra l'area di servizio Cantalupa e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Chiudiamo con la A21, dove il traffico è rallentato con code allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino.
0: Guidate sempre con prudenza e con un'adeguata velocità. Sì, perché tra poco parleremo proprio di questo, di quanto bisognerebbe andare, quanto bisogna viaggiare in autostrada, perché a volte diciamo, ma sì, io vado un po' più veloce rispetto ai limiti, così almeno risparmio del tempo. Ma è davvero così?
1: Beh, questa è la domanda che ci facciamo tutti quanti, tutor permettendo poi, esatto. Ovviamente, perché vai, c'è anche quello da valutare. E allora noi donne al volante, siamo donne al volante non a caso, abbiamo deciso di parlare proprio di questo, andare molto forte in autostrada. Serve? Ne parliamo tra poco.

0: Dracula.
1: E c'hai già i dentoni dentro il collo, capito? Dracula. Va bene, con le donne al volante sono le 18:31, parliamo di quelli che vogliono correre in autostrada. Allora, adesso con l'arrivo dell'estate uno parte per le vacanze, ha tutta la famiglia a bordo e cosa fa? Vorrebbe arrivare prima.
0: Certo.
1: Fa caldo, perché non hai voglia di stare troppe ore in macchina e quindi, anche se i limiti sono di 130 km orari come sappiamo, uno dice vabbè, sai che faccio? Schiaccio un pochino di più, arrivo a 150 e magari arrivo appunto prima. Attenzione, perché non è così.
0: Esatto, perché spesso andare a 150 per arrivare prima è un'illusione. Diciamo che noi pensiamo che la strada sia dritta e libera.
1: Sì.
0: Non è mai così.
1: No.
0: Perché l'autostrada sappiamo che non è mai dritta, sempre tutto il tempo, tutto, insomma, tutta l'autostrada. E soprattutto
1: senza traffico.
0: Senza traffico e senza cantieri.
1: E
0: non è mai così. E quindi saremmo comunque costretti a frenare.
1: A Orcofeglino ne sanno qualcosa.
0: Sì,
1: sì, ne sanno qualcosa. Salutiamo gli amici di Orcofeglino.
0: Della zona
1: della Liguria.
0: Assolutamente. Ma mettiamo il caso che noi dobbiamo percorrere 100 km. Se viaggiamo a 110 km orari costanti, sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione. Se viaggiamo a 130, quindi il massimo consentito sulle nostre autostrade, si arriva a destinazione in circa 46 minuti. Se lo facciamo a 150, risparmiamo 6 minuti in verità. Quindi non è che abbiamo tutto questo grandissimo risparmio.
1: No, a parte che andiamo contro la legge.
0: Uno.
1: E quindi già questa cosa mettiamo in pericolo noi stessi e anche gli altri. E poi rischiamo insomma di palate assurde, di multe, cose di questo tipo.
0: E poi se facciamo finta che non esista il traffico, facciamo finta che non esistano i lavori, le altre macchine molto probabilmente viaggeranno a 130, quindi noi comunque dovremmo fermare, perché altrimenti andremo addosso alle altre macchine.
1: Quindi la morale è

0: Flash, volevo capire, e se voi volete capire dove andare in vacanza, ve lo diciamo noi. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. E poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi, dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, Viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche, in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: California con California, cioè per essere particolarmente originali. Tra l'altro questa canzone fu usata anche per la sigla di apertura della serie TV di O.C. e ha avuto un enorme successo un po' in ogni dove. E noi Donne al Volante, a parte le grandi canzoni naturalmente che troverete anche ogni sera dalle 22 nel Number One Classics, assolutamente da non perdere nemmeno questa sera, che non avete idea di cosa c'è, ma parliamo di
1: Tu ridi, ma io
0: sono gasatissima.
1: Rido perché ogni giorno sì. Lilli arriva con la scaletta della sera e dice: guarda cosa c'è, guarda cosa c'è. Sempre così.
0: È vero, insomma, io mi entusiasmo con queste cose. Vabbè, anche perché è la più bella musica degli anni 70, 80, 90.
1: Ed è vero.
0: Buttala via. Quindi dalle 22 accendete tutti la radio.
1: A proposito di buttala via.
0: Esatto. Nel quartiere più turistico di Tokyo si aggira la polizia dei rifiuti.
1: Proprio così, a Shibuya, appunto quartiere più turistico di Tokyo, un quartiere enorme che è praticamente una città, il quartiere del famoso attraversamento pedonale sempre trafficatissimo, gira questa polizia dei rifiuti, chiamiamola così. Ci sono questa squadra di una sessantina di addetti che girano per la zona per cogliere in fallo chi getta i rifiuti per strada. Non solo turisti, in verità, perché ci dicono che anche i giapponesi
0: ogni tanto sgarrano. Sì, c'è una multa di 2000 yen, che uno dice: oh, 2000 oddio, quante? No, sono 11 euro. No,
1: però 11 euro oggi, 11 euro domani.
0: Esatto. Poi è passata alla storia il video, insomma, ha fatto il giro del mondo dei tifosi giapponesi che hanno pulito lo stadio dopo il pari con l'Olanda. Ma dove? Ma solo loro. Ma solo loro, veramente straordinari i giapponesi.

0: Machine, The Magician, All My Life, qui su Radio Number One, a concludere la nostra seconda ora insieme. Noi siamo le donne al volante con voi ancora fino alle 20.
1: Esatto, e nella prossima ora, tra le altre cose, parleremo anche di un galateo che dice di come ci dovremmo comportare a tavola, ma attenzione, non le solite cose.
0: No, no.
1: Una cosa un po' diversa.
0: Qualcosa controcorrente.
1: State lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: buona serata. Sono le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. UniCredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.

0: proposito,
1: se non lo fate,
2: attenzione alla minaccia.
1: Attenzione. No, scaricate anche l'app. Prendete questa bella abitudine che magari siete in giro così e avete bisogno di ascoltarci. Ecco, voi scaricate anche l'app, che è sempre una buona idea. Vogliamo parlare di Galateo? Perché qui, attenzione, attenzione, non è il solito Galateo a tavola, le solite cose.
2: Quello anche un po' noioso,
1: sì,
2: diciamolo.
1: Esatto. Ma sì, a volte sì,
2: a volte
1: no.
2: È anche un po' troppo. Ecco, ecco, noi andiamo dall'altra parte, siamo proprio all'estremo.
1: Esatto, le posate, dice qualcuno, ci allontanano dal piacere autentico della tavola, quindi dovremmo tornare a mangiare tutti con le mani.
2: Con le mani, così, con le mani, sì, sì, direttamente, prendere la pietanza direttamente dal piatto e portarcela alla bocca con le nostre belle manine o manone, dipende appunto come siamo fatti. E sì, ci sono degli alimenti che in verità già facciamo così di default, pensiamo alle patatine, pensiamo a una tortiglia,
1: alla pizza, l'hamburger,
2: il kebab, a volte anche il pollo, le costine, insomma questi cibi in cui è sdoganato appunto mangiare con le mani.
1: Anche perché francamente non mi gusterei una costina
2: con la forchetta.
1: Con forchetta e coltello francamente farei un po' fatica. E sì, poi vuoi mettere il piacere di sgrano, cioè di mettere la costina,
2: sì,
1: sotto i denti, sentirlo.
2: Certo,
1: poi
2: certo,
1: ha proprio quel succo buono, no? Quella polpetta buona.
2: Basta che mi hai fatto venire fame.
1: Sì, anch'io.
2: Ecco. Però pensa a farlo con una bistecca, una normalissima bistecca. Non ti guardano male, non lo puoi fare.
1: Ti guardano male, però pensate che ci sono addirittura dei professori, dei professoroni, anzi, come Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all'Università di Oxford, che dice, anzi è proprio convinto, che le posate ci allontanino dai nostri sensi. Lui dice, le ricerche dimostrano che le sensazioni percepite attraverso le mani possono modificare o addirittura amplificare alcuni aspetti delle esperienze gustative. E quindi se vai anche in quei ristoranti che sono super stellati, eccetera, tutto buonissimo, bellissimo, eccetera, ma sono un po' troppo rigidi, ci costringono un po' nelle nostre esperienze. L'eccessiva ricerca della perfezione non va bene, secondo lui.
2: Infatti ci sono degli chef, insomma, non parliamo del primo qualsiasi, ok, che invitano la propria clientela a iniziare a mangiare con le mani in alcuni locali anche abbastanza ciccosini.
1: Sì, è vero, lo fanno e tra l'altro cioè proprio passano nei tavoli e dicono, perché non mangi con le mani?
2: Dai, mangia con le mani. Dai, mangia con le mani.
1: No,
2: dai,
1: ma io non voglio. No, mangia con le mani.
2: Con quel sorriso falso, mangia con le mani, dai.
1: Dovremmo tutti andare al ristorante a mangiare con le mani. Secondo me ci cacciano.

0: canzone estiva su Radio Number One. Noi donne al volante ci è venuta fame, ci è venuto un po' di appetito, perché stavamo non solo per l'orario, ma qui si stava parlando del fatto che ci sono delle persone tra psicologi, scienziati e cuochi,
1: chef
0: esatto, che incentivano il mangiare con le mani, quindi mettere da parte le posate e appunto toccare la propria pietanza. E c'è anche una responsabile di uno dei locali in cui si mangia al buio, Dinner in the Dark si chiama, proprio cena al buio, in cui appunto non vedi niente, ti servono delle portate, e dice questa ragazza che tanti ospiti decidono spontaneamente di mettere da parte le posate per toccare
1: perché al buio con le posate in mano uno rischia di accoltellare qualcun altro, perché non sai cosa stai prendendo, non sai cosa stai facendo, e quindi probabilmente sì, a me è venuta in mente questa immagine. Sì, allora, beh, lo so, però effettivamente mangiare con le mani è un'esperienza sensoriale, però sì, noi che siamo abituati, insomma,
0: alla forchetta,
1: al coltello, alle posate, insomma, ci sembra un po' strana questa cosa.
0: Però è anche vero che ci sono culture nel mondo e alcuni piatti che proprio vanno mangiati con le mani, come per esempio il couscous, è uno di quelli, e anche il fufu africano, sì, che è una specie di polenta bianca più o meno,
1: sì,
0: che
1: la mangi con le mani,
0: si fa palline,
1: magari aspetti che sia un po' più
0: fredda.
1: Essere,
0: esatto, perché il problema è quello, poi scottarsi.
1: Esatto. Sentiamo Piero.
2: Hi girls. Hi. Sì, mi piacerebbe proprio vedervi mangiare dei belli spaghetti, maccheroni, risotti brasati con le mani. Mamma mia, che bello! Che pacciugo! Ciao, buona serata e buon appetito a tutti. Mi avete fatto venire fame.
1: Ciao. C'è venuta fame.
2: Hi girls.
1: No, c'è venuta fame da sola.
0: Esatto. E poi c'è la Penny che ci dice: ciao donne, allora nel nostro asilo siamo avanti perché i nostri nani di circa un anno mangiano solo con le mani, niente posate.
1: Sì. Poi ci ha mandato anche la foto di un bimbo che mangiava con la pizza. Proprio le mani nella pepe. Però che bello. Non avere il condizionamento sociale.
0: Esatto.
1: Quella roba che ti condiziona in tutto. Insomma,
0: vabbè. A casa tua già potresti farlo.
1: Sì,
0: a casa tua.
1: Però vabbè, o diventiamo tutti i Flintstone, torniamo indietro, oppure insomma andiamo avanti. Meno male che c'è invece chi se la passa, la grande, insomma, con le mani o senza mani.
3: Sono al volante, sì. Un saluto da Angela e Fabrizio da Porto Santo, Madeira. Ciao.
1: Madeira. Io in Portogallo, Madeira, insomma, lì vicino.
0: Più o meno.
1: Insomma, devi nuotare un po' per arrivare. Esatto, ho mangiato il pollo arrosto alla griglia, più buono del mondo.
0: Con le mani o con la forchetta?
1: Con le mani.
0: Visto, brava.
1: Con le mani, perché a me la coscia di pollo mi piace mangiare. Faccio la Flintstone e mangio con le mani. Ciao Fred.

0: Secondo me Dua Lipa non è una che mangia con le mani. Mi dà un po' questa impressione.
1: Non lo so, però, sai?
0: Sai?
1: Dovremmo chiedere. Scusa, mi ha fatto le costine.
0: Glielo chiederemo. Tanto lei è sempre in Italia.
1: Sì,
0: cioè,
1: appunto,
0: sempre qua,
1: la becchiamo.
0: Va bene, allora dobbiamo riscoprire il bambino che è in noi.
1: Esatto.
0: Quindi tornare a mangiare con le mani. Ha ragione Max. Secondo me, quelli che fanno questi studi dovrebbero andare a cantare in mutande.
1: No!
0: Va bene. Rimanete lì tra poco. Cosa c'è?
1: C'è il meteo.
0: No, meno male.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: have. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One Meteo.
2: Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nikos Chiodetto per sapere, insomma, che tempo farà. Buonasera, Nikos.
3: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
4: Veramente domani farà tanto caldo?
3: Qualche tanto togliamo. Ancora si regge, ancora si può sopportare questo caldo. Perché insomma anche domani si aumentano rispetto a oggi, però ancora tutto sommato vivibile. Una giornata di domani con sole su tutto il centro nord, durante il pomeriggio qualche temporale di calore in montagna, sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale, classici temporali di calore del pomeriggio di metà giornata, però insomma non è che rinfrescano, non succede niente, anzi rispetto a oggi già 2-3 gradi in più. Ma il clou sarà proprio nel fine di settimana, tra le giornate di venerdì, sabato e domenica, tutto confermato, anzi saremo sempre con questo anticiclone subtropicale, solo che arriva una massa di aria molto calda direttamente dal Nord Africa, del deserto del Sahara, e quindi effettivamente ci sta a dire tanto caldo per 10, perché le temperature proprio in vista del weekend, anche al nord-ovest, anche Piemonte, Lombardia, Emilia, raggiungeranno punte fino a 38-39 gradi, ma anche sull'entroterra toscano ci attendiamo i 38 gradi, quindi insomma sarà un fine di settimana bollente dappertutto.
4: Ma Nikos, c'è un posto dove possiamo andare a trovare un po' di refrigerio, un po' di fresco?
3: Dentro il frigorifero. In realtà farà
4: caldo, ok, bella
3: farà
4: risposta.
3: Caldo anche in montagna, farà caldo anche in montagna, ah, ecco, perché comunque ecco, la massa di aria calda che arriva è oltre le medie stagionali a tutte le quote, ovviamente per chi può fuggire in montagna, beati loro, chi rimarrà qui insomma ci sarà un po' da penare, probabilmente almeno per 8-10 giorni, perché questa ondata di caldo sembra molto duratura e probabilmente la prossima settimana, oltre al caldo, ci sarà anche il caldo afoso, quindi elevati tassi di umidità. Però non voglio spaventare nessuno, insomma, ormai siamo abituati così, le ultime estati degli ultimi decenni sono così.
4: Va bene. Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app per essere sempre aggiornati su quello che succede. Grazie Nikos.
3: Ciao, buona serata a tutti voi.
2: In verità dei posti ce li avrei. Adesso sì, chiedo se posso andare a trasmettere dall'Antartide, dalla Patagonia.
4: Ho una cantina bella fresca.
2: Però non vedi mai la luce, sai?
4: No, c'è una finestrella. C'è una finestrella. Tipo carcerato.
2: Ok, Vabbè.
4: Vi portiamo ai mondiali, anche noi donne al volante, perché c'è una cosa che ci ha fatto veramente tanto ridere e che ci riporta alla partita Spagna-Capoverde. Ve ne parliamo tra poco. Prima
2: però la musica, Lady Gaga, Dutchie, Runaway.

0: Lady Gaga con Dirty Runway. Quanto mi piace questo pezzo. Un tiro pazzesco. Beh, allora, parliamo di mondiali. Noi donne al volante, donne nel pallone.
1: Nel pallone,
0: nel pallone.
1: Sì,
0: nel pallone. Donne nel pallone. Questa sera alle 21 l'appuntamento è con Francia-Senegal e poi a mezzanotte, bello orario, devo dire, Iraq-Norvegia. Ma noi vorremmo parlarvi della partita tra Spagna e Capoverde e in modo particolare di un calciatore, Pico López, che è stato di Capoverde, che è stato convocato in un modo che io non ho mai visto. Cioè, mai sentita.
1: Ma credo
0: una cosa
1: che
0: così.
1: Nessuno sia mai stato contattato in questo modo, perché lui ha dichiarato di aver ricevuto la convocazione per la nazionale del Capoverde via LinkedIn. Ora, c'è da specificare che lui è nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano. Lui parla inglese, non parla portoghese.
0: Okay.
1: Ad un certo punto su LinkedIn ha trovato questo messaggio appunto in portoghese e lui che cosa ha detto? Vabbè, spam, lo lascio stare.
0: L'ha lasciato stare. Convocazione in portoghese.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: lui tanto ha letto una lingua strana che non capiva e quindi l'ha lasciato lì. È un messaggio ignorato per 9 mesi.
0: Okay.
1: Ad un certo punto l'allenatore della nazionale capoverdiana ha insistito cercando nuovi contatti per rintracciarlo e
0: dove ha guardato? Su Google.
1: Esatto.
0: Pensate come sono stati convocati questi calciatori.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: Comunque
0: veramente.
1: Lui ha usato Pico, ha usato Google traduttore, così almeno si è inteso.
0: Vabbè, pazzesco, succedono anche queste cose ai mondiali 2026.

0: Cantata a squarciagola questa canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, che ci rallegra l'estate, ce la fa vivere soleggiata, piena di colori.
1: Piena di colori davvero, ed è il caso di Coldplay con Life in Technicolor per continuare insomma questa avventura serale con le donne al volante, sempre noi due, Lilli
0: e Agnese,
1: fino alle 20 con la musica, quella che non invecchia mai e non ci fa invecchiare.

0: Technicolor, tra poco una grande canzone
1: e poi daremo voce a tutti i fastidi dei nostri automobilisti all'ascolto.
0: Quanti, quanti fastidi.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

musica, vinili, cassette, ricordi e molto altro. Questo è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ogni sera dal lunedì al venerdì siamo qui dalle 22. Scaricate l'app di Radio Number One e portateci con voi. Portate con voi la musica che ha fatto la storia.

Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma domani noi torniamo alla stessa ora. Io sono Lilly e a tutti naturalmente buona serata. Number One Classics.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi